0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

basso. Fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: 13 agosto 2026, giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è diagnostica auto.
6: La I sotto al cofano.

0: dell'automobile.
1: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
1: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
0: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
1: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiati ad app AI come Carly o Angie.
0: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo errore P402, ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
1: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena? Ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
0: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, no? Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
1: Quanti di noi si dimenticano la scadenza dell'olio, la pressione delle gomme prima dell'estate o il controllo dei filtri?
0: Ecco appunto, utilizzando piattaforme di gestione veicolo assistite da AI come Drivo o Fixed, il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori, e le app di manutenzione intelligente come Drivo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. In questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

0: semplicemente la tua radio.
1: È in rotazione su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti di
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa il disagio?

0: stato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
0: Disagiato.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è.

tanto, non dico sempre, cerca di, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, sito. Fa qualcosa per risultare, non dico brutta, ma nemmeno bellissima. Come al solito.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è
2: Ava Valianti con The Conversation.

0: Il sesto brano che ho il piacere di farvi ascoltare è
1: An Existential Crisis at 3 p.m. in the Afternoon di Evan West Veraguas.

per, se non l'hai mai vissuto, se non era per caso, se non c'è mai il ritorno. Cosa rimane del grande sogno? Cosa rimane di un piccolo segno, di un amore perduto che per nessuno e per niente avresti mai dato impegno?

0: E alla 13ª posizione della playlist di oggi troviamo
1: Lettera di un sedicente produttore degli Hoffman Orchestra.
2: Ciao, ammetti il talento, c'è,

0: ne terrò conto.
1: Alla 14ª posizione della playlist di oggi di Homemade troviamo
2: Le vite degli altri dei Malamore.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: In Between the Lines di Daniel Dor.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Felice giornata a tutti voi, ben ritrovati nel canale di Antenna Web. Questo è il programma al 100 per 1000 di musica italiana. Dal vinile al digitale, ascoltiamoci insieme le nostre magnifiche canzoni. Prima però vado a presentare i primi quattro brani. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo. Giorgia, Parlami d'amore. Francesco De Gregori, La donna cannone. Alberto Radius, Leggende. È arrivato il momento giusto e allora buon ascolto!

I potenti che mascalzone, e tu cosa fai?

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati.

Una trasmissione musicale tutta italiana senza di lui non si può fare. Ed allora portiamolo nel nostro palco. Lucio Battisti, sì, viaggiare. Segue Roberto Murolo e Mia Martini con me. Luca Carboni, l'amore che cos'è?

musica dallo stivale è su Antenna Web. Se sentite il bisogno di una canzone dolce con tanto sentimento, allora andiamo a scomodare Bungaro. Quando torni, Annalisa, quest'amore, Zucchero, Occhi.

0: Siamo arrivati al finale, risparmiamoci le lacrime ed andiamo ad ascoltare le ultime tre canzoni. Diodato, Ciao ci vediamo, Gianna Nannini, Sei nell'anima, e terminiamo con Roberto Vecchioni, Luce a San Siro.
1: Forse

Cosa dirvi ora? Ma le solite cose, sempre con profonda sincerità. Grazie per l'ascolto e ricordate che il prossimo appuntamento è vicino, puntuali come sempre su Antenna Web. Un saluto a tutti!

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione, John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è Diagnostica Auto.
6: La I sotto al cofano.

0: stabile.
1: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
1: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
0: Fino a ieri l'unica opzione

0: quando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
1: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiati ad app AI come Carly o Angie.
0: La AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Don Unfredo, errore P402. Ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
1: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena? Ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda, Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
0: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, no? Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
1: Quanti di noi si dimenticano la scadenza dell'olio, la pressione delle gomme prima dell'estate o il controllo dei filtri?
0: Ecco appunto, utilizzando piattaforme di gestione veicolo assistite da AI come Drivo o Fixed, il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori e le app di manutenzione intelligente come Drivo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. E questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco in vecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro, campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco a pentimento, meri per sempre, Claudio Amendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva

0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

solo musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. In

0: state ascoltando DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti Stefano Fazzi @yahoo.it.

Non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure, i ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando

0: i ritmi come non li hai mai.
1: Lieta di presentare DJ Heroes. Minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. Bentornati a una nuova entusiasmante puntata di DJ Heroes. Quest'oggi puntata italiana, puntata tutta al femminile con un duo d'eccezione che ha origini siciliane. Parliamo di Jolie e Assia. Il connubio musicale tra Giorgia Lipari e Assia nasce nel 2016, un incontro artistico fra due personalità diverse con un bagaglio musicale produttivo per certi versi opposto. La prima è un'eccellente pianista, appassionata di Ludovico e in Audi e Debussy, era inizialmente la manager di Assia, un'eclettica DJ appassionata di chitarra ma anche cantante della voce graffiante quasi dark rock. Il risultato è un compromesso elegante ed incisivo, capace di produrre tracce uniche, remix imprevedibili, live magnetici. Ascoltarle e vederle all'opera è un'esperienza piacevole, sprizzano complicità umana e professionale contagiosa. Il loro essere polistrumentista diventa una trasfusione continua di suoni diametralmente opposti ma amalgamati con gusto. Quindi a voi questo set, che è composto da due episodi, uno registrato per Dizzes Live, è un marchio che somiglia molto a Circle, quindi dei set che sono incastonati in paesaggi incredibili a livello mondiale. Quindi il primo, la prima parte è realizzata ai Calanchi di Centurpe, è in provincia di Enna, una zona veramente molto affascinante, e la seconda parte del set invece è una registrazione effettuata a Mykonos, a Cavo Paradiso. Allora, un buon ascolto e un buon ballo con Jolie e Assia, e arrivederci al prossimo DJ set. E Paolo Binda vi saluta cordialmente e vi augura buon ascolto.
0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

eccoci nella seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Quest'oggi abbiamo grosse novità, qualcosina di emergente della puntata scorsa, ma poi abbiamo i Bon Jovi, Journey, Lionel Richie, Queen, che più ne ha più ne metta. Incominciamo subito.

Partiamo con il brano della settimana, facciamo un salto nel 1992 con Bed of Roses dei Bon Jovi, una power ballad intensa e romantica tipica dello stile dei Bon Jovi nei primi anni 90. La canzone parla di amore, rimorso e desiderio di redenzione con un crescendo emotivo che unisce pianoforte, chitarra elettrica e cori. Per mesi è stata uno dei brani più passati in radio, entrando a pieno titolo tra le ballate rock più amate del decennio. Ancora oggi viene trasmessa regolarmente, cantata ai concerti della band.

Julia Regain con Star, il nuovo singolo nasce dalla collaborazione tra Julia Regain e Dani, già insieme in precedenti produzioni come My Memories e We Are Color. Stars è un inno alla connessione universale, un invito a riscoprire la nostra natura di Star Seed, figli delle stelle capaci di portare luce, creatività ed empatia nel mondo.

Open Arms dei Journey, una power ballad romantica costruita attorno a chitarre limpide e la voce emotiva di Steve Perry. Il brano trasmette un profondo sentimento di vulnerabilità e speranza nel potere dell'amore. Per decenni è stato un punto fisso delle playlist nostalgiche grazie alla sua melodia universale che parla direttamente al cuore.

Lionel Rich con Hello, brano romantico e struggente che ha conquistato le classifiche mondiali. Siamo nel 1994, la voce calda e velutata di Lionel Rich si unisce ad un arrangiamento orchestrale che esalta il tema dell'amore non corrisposto. Il celebre videoclip con la studentessa ceca che scolpisce il volto del cantante ha contribuito alla sua fama. Le radio hanno trasmesso Hello senza sosta negli anni 80, facendone una colonna sonora di amori e nostalgie.

Ed è il momento di Nigra con Sud America, nuovo singolo dei Nigra estratto dal secondo album A Piedi Nudi. Musicalmente Sud America prosegue l'esplorazione sonora del disco, un incontro tra rock acustico, influenze latine e ritmo mediterraneo, frutto del lavoro collettivo di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Felice Christian Gangeri, con la prestigiosa produzione artistica di Daniele Grasso.

0: America, paese in desarrollo, 12 stati, 422 milioni di abitanti, tasso di povertà 33%, 5 lingue coloniali, soltanto 2 non europee.
1: Non gli abbiamo lasciato niente.
2: Sud America, Sud America, questo sole mi parla di te.
3: State ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi abbiamo delle novità del passato, qualcosina che abbiamo ascoltato la puntata precedente, ma soprattutto la cosa importante è la musica, la buona musica.

da 1984 con Radio Gaga dei Queen, un brano che parla dell'evoluzione del medium radiofonico e del potere di unire le persone. Con un ritornello epico e sintetizzatori brillanti è stato accolto come un manifesto nostalgico della radio, fu un successo planetario ed è rimasto a lungo in rotazione diventando uno dei pezzi più iconici della band britannica.

Ed entriamo ora nel mondo dei Red Hot Chili Peppers del 1992 con Under the Bridge, una ballata toccante e profondamente personale che parla della solitudine e della dipendenza. La melodia riflessiva ha conquistato un vasto pubblico, portando la canzone a dominare le radio alternative pop rock dei primi anni 90, notoriamente già nella lista, ma ti assicuro che veramente rimane un simbolo imprescindibile.

Robin Williams 1997 con Angel, una ballata pop rock che ha lanciato Robbie Williams nella sua carriera solista. Si era appena staccato dai Take That. Angels unisce melodia semplice e parole profonde sul tema della protezione e della speranza. La voce intensa di Robbie ed il ritornello emotivo hanno trasformato il brano in un classico immediato. Alla fine degli anni 90 era uno dei pezzi più trasmessi nel radio in Europa e ancora oggi resta una delle canzoni più amate dal repertorio pop britannico.

E chiudiamo con i Tears for Fear con Everybody Wants to Rule the World, 1985, un brano dalle sonorità sofisticate e malinconiche che affronta temi di potere ed instabilità con un ritornello immediato ed avvolgente. La produzione pulita e l'atmosfera sognante lo hanno reso uno dei pezzi più memorabili degli anni 80 e uno di quelli più trasmessi in radio.

E se avete dei consigli, volete ascoltare in particolare dei brani, perché non ce li suggerite ad onair@supermarketradio.it? Faremo noi la nostra ricerca sul web, faremo una breve descrizione del brano che ci avete chiesto e poi magari date anche il vostro nome, così vi salutiamo in diretta.

0: E si conclude la seconda puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che su Amazon Music, Audible e TuneIn potrete riascoltarci, quindi le puntate vecchie, ma anche le puntate della settimana. Io vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Avete ascoltato On Air. Appuntamento alla prossima settimana.
2: Hey listeners, this is Chloe Starr and you're now tuned into Antenna Web Radio.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati al Giardino del Mago. Iniziamo la puntata odierna con La Curva di Lesmo, ennesima incarnazione musicale di Fabio Zuffanti, questa volta in coppia con Stefano Agnini della Coscienza di Zeno. Questo duo ha pubblicato un album nel 2015 intitolato La Curva di Lesmo ed ispirato, come si può dedurre dalla copertina, a Valentina, protagonista dal 1965 dei fumetti di Guido Crepax. La musica la possiamo considerare come un riassunto delle precedenti esperienze di Zuffanti, dal prog al pop all'elettronica. Dalla Curva di Lesmo ascoltiamo il brano L'Isola delle Lacrime.

La Nuova Era è un misterioso gruppo che ha pubblicato autonomamente un unico LP omonimo del 1984. La musica è stata composta da Marinella Di Nunzio, tastierista della Compagnia dell'Anello, per una rappresentazione natalizia e sembra che i componenti del gruppo siano proprio quelli della Compagnia dell'Anello sotto mentite spoglie. L'album è un concept strumentale di argomento religioso che si manifesta musicalmente con un crossover prog in cui si mescolano strumenti acustici quali pianoforte e chitarra e pulsanti sintetizzatori a formare un prog folk etereo con sfumature psichedeliche. Dal loro unico omonimo album ascoltiamo il brano Luciferus, la crocefissione. Quasi omonimo del precedente, i Nuova Era sono il gruppo del nostro amico Walter Pini, fondato nel 1986 a Firenze e diventato uno dei capisaldi del prog italiano. Nel 2010 il gruppo ha fatto uscire un album intitolato Nuova Era, in cui ripresentano brani già noti, pubblicati altrove o in versione live. Da questo disco è estratto il brano Dopo l'infinito, già presente nell'omonimo album del 1989, ma qui risuonato e riarrangiato. Il cambio della cantante, l'utilizzo di strumentazione vintage e i nuovi arrangiamenti senza chitarra infondono nuova linfa al brano, sottolineano la bravura strumentale dei musicisti e confermano l'importanza del gruppo nella rinascita del rock progressivo italiano degli anni 80-90. Da Nuova Era ecco il brano Dopo l'infinito.

I Mad Fellaz si sono formati nel 2010 a Bassano del Grappa ed hanno debuttato discograficamente nel 2013 con un album omonimo molto ben accettato dalla critica specializzata. La musica proposta era un prog fortemente contaminato da jazz, metal, blues, musica classica ed elettronica a formare un insieme stimolante e curioso. Con il secondo album del 2015 e l'ingresso in formazione della cantante Anna Farronato, lo stile, pur mantenendo la solida base prog già nota, si sposta in maniera sensibile verso un rock in opposition avant-garde Canterbury Sound che dona alla musica una nuova sfaccettatura assente in passato. Da Mad Fellaz 2 ascoltiamo il brano che apre l'album e che si intitola Hollow Shell. Marco De Angelis è un polistrumentista cresciuto ascoltando e introiettando tutti i maggiori gruppi rock degli anni 70 e che poi si ritroveranno come influenze nella sua musica. Oltre a suonare in maniera eccellente chitarra, basso e tastiere, Marco è stato uno dei primi a far conoscere in Italia il Chapman Stick. Lo abbiamo già ascoltato durante la passata stagione con un brano estratto dal suo album di esordio del 2013 intitolato The River. Oggi invece sfruttiamo il suo secondo lavoro uscito nel 2017 ed intitolato Next Station, ascoltando il brano che intitola l'album. Con Marco De Angeli concludiamo la puntata odierna del Giardino del Mago. Un saluto a tutti ed una risentirci giovedì prossimo. Ciao ciao!

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché, amici, settimana prossima, ultima puntata con i Jethro Tull. Non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo Croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello

0: che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
1: No,
0: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento, perché viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
0: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok? Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così, però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali e per, diciamo, quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno, sennò difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: e io me la vado a pescare. Viaggio leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo, certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è, certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
0: sì,
1: infatti
0: sì, ma, sì, certo.
1: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere. Beh, sì, in un sì, progetto sì, musicale, perché tutto il sì, resto è online,
0: vero,
1: cioè
0: vero,
1: immagini
0: vero,
1: di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pescando sì, l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto certo, che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone
0: bello,
1: che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non
1: sì,
0: siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: raccontare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
2: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
3: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 21-28. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. L'amore di Dio non è cosa fra le altre, ma è la dimensione più luminosa e nobile dell'esistenza, dice Don Fabio Rosini a proposito di questo Vangelo appena proclamato. Non è ovvio farne esperienza, perché per accoglierlo è richiesta apertura, crescita, semplicità, povertà e altri aspetti che sono nella gamma della vera relazione, e ci sarebbe molto altro da dire. L'amore di Dio non si comanda a bacchetta, lo si accoglie, va atteso e assecondato. Ma noi impazienti, grossolani e sbrigativi tendiamo a non aspettare i tempi di Dio e a prendere le scorciatoie del fai da te. Quindi cerchiamo di mettere in piedi l'amore di Dio e anche quell'umano, alla bella e meglio. La conseguenza di tutto questo è l'incostanza dei nostri rapporti con Dio e con il prossimo e la crisi delle relazioni durature di ogni tipo. Il succedaneo di amore più classico è il sentimentalismo, la smangeria, il volemose bene, glicemico, oggi trionfante, oppure la gentilezza, la formalità e la buona educazione. Nel Vangelo di questa domenica troviamo che Gesù non è né sentimentale né gentile, ma duro e scostante. I discepoli sembrano più misericordiosi di lui. Una povera madre angosciata gli chiede aiuto e lui non le rivolge neppure una parola. I discepoli gli chiedono di ascoltare la sua supplica e Gesù sfodera una coltellata come: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». E sia noto che il diminutivo non è affettuoso ma dispregiativo. Carta vetrata sulle nostre gentilezze tolleranti. Ma perché Gesù si comporta così? La prima chiesa evangelizzò un mondo pagano, fine e tronfio, la sublime cultura ellenistica, ad esempio. E sarebbe stato facile pensare che fra la raffinatezza mediterranea e il cristianesimo ci fosse una semplice differenza di gradualità. Questo non era e non è vero. La redenzione portata da Cristo richiede il battesimo, il morire all'uomo vecchio e ai suoi succedani di amore, per ricevere la novità che solo lo Spirito Santo può dare. Per entrare in questa nuova natura, che non è la natura umana, tout court, bisogna rinnegare il demonio, il mondo e la carne. Il testo di questa domenica racconta della fede di questa cananea che non ha problemi a riconoscere la propria povertà, è distaccata dalla sua struttura pagana e fa un atto che le spalanca le porte della grazia che Cristo di colpo le accorda. È l'atto di riconoscersi indegna e di riconoscere senza difficoltà di essere un'estranea e si definisce cane, che nel linguaggio religioso ebraico, ancora oggi in uso nell'Islam, vuol dire pagana. È così che si arriva alla grazia per la propria povertà. Chi ha imparato la misericordia ha nella memoria il giorno in cui ci si è scoperti cani, inumani, indegni. Pietro e Paolo, ad esempio, ci sono passati, dovendosi ammettere traditori o assassini. Questa cananea chiede una briciola che non merita, e fa bene. La fede più grande si versa nel cuore più povero. Se pratichiamo l'arte di ricordare i giorni in cui siamo stati cani, contempliamo la pazienza di Dio con noi e i molti motivi per usare pazienza fra di noi.

squarci di luce termina qui. Vi auguro a tutti una santa giornata e vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Giovedì sempre con Squarci di Luce dalle 22 alle 22.15 e venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

suonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Ciao ascoltari di Antenna Web. Mi chiamo M. Budax, un saluto musicale della Francia con la mer e il marin. Racconta il legame di un marino con il mare come quello di un uomo con una donna. Momenti di complicità, ma anche di tempeste. Buon ascolto!
1: La mer, c'était mon élégance, ma fille d'amour, mon espérance, ma compagne dans la solitude, loin de mes incertitudes, une maîtresse impitoyable qui vous brisait le corps et l'âme, souvent changeante, impertinente. Ses colères étaient redoutables. Ses colères étaient redoutables. Elle te prenait dans ses bras, souvent passive, parfois furieuse.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: From disco and new disco.
1: From disco and new disco.
2: Okay.
3: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
4: Grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

suonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo viene.